Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia da aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose. Che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare. Che l'ama più di prima ed è l'unica cosa che sa ricordare.

0: 98.5 2000 FM.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo

0: 98.5 2 000 FM.
1: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
2: 2 000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Il censimento del 2026 si terrà ad agosto. Il censimento contribuisce a delineare un quadro dell'Australia, mostrando come le comunità crescono e cambiano, in modo da poter pianificare i servizi e il supporto per il futuro. Martedì 11 agosto 2026 tutti in Australia saranno censiti. Ciò include cittadini, residenti permanenti, studenti internazionali, titolari di visti temporanei e visitatori. Nelle prossime settimane la vostra abitazione riceverà istruzioni su come partecipare online, tramite un modulo cartaceo o con assistenza se necessario. L'assistenza è disponibile in diverse lingue e viene offerta online e telefonicamente. Puoi anche incoraggiare e sostenere la tua famiglia e comunità affinché siano preparate. Il censimento del 2026. Ogni risposta conta. Per maggiori informazioni, visita il sito www.census.abs.gov.au/italian. Autorizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.
4: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Ninety-eight point five.
2: 2000 FM.

Stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,